Noi non si merete ca chon don ca leng a yo yo ai nang chong ni lo non mang che dum ri a song che nam bang ki ron Mirete ka chon don so te chom ni non ne che dum ri a som ka leng ve kang yong ha rai le po non che che ko la ka lam mang lu ha rai ka yong te